0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. In primo piano l'anniversario europeo della Croazia, celebrato all'insegna della crescita economica.
1: A 13 anni dall'ingresso nell'Unione, il premier Andrej Plenković ha tracciato oggi un bilancio decisamente positivo. Sviluppo, forti investimenti e un saldo attivo di 21 miliardi di euro nel rapporto tra fondi versati e ricevuti da Bruxelles. Il capo del governo ha sottolineato la centralità dei progetti europei per la Croazia, ribadendo che l'Unione Europea rappresenta il cerchio di civiltà occidentale a cui il nostro paese appartiene di diritto.
3: Passiamo alle tensioni interne ai vertici dello Stato, dove esplode un nuovo scontro sulle competenze militari. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Tihomir Kundit, non ha firmato l'ordine per l'invio del contingente croato alla parata del 14 luglio a Parigi. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Ivan Anušić, precisando che, secondo le informazioni in suo possesso, il generale non sarebbe intenzionato ad autorizzare la missione.
1: Il governo ritiene che la partecipazione di una ventina di militari sia un'attività esclusivamente protocollare. Di diverso avviso il presidente Zoran Milanovic, che considera l'evento una manifestazione con una chiara valenza politico-militare e sostiene che la decisione rientri nelle sue prerogative di comandante supremo delle forze armate.
3: Cambiamo argomento. C'è un giro di vite del governo croato a tutela dei consumatori. L'esecutivo ha inviato al Sabor il testo definitivo della nuova legge sul credito al consumo. La riforma, che recepisce le direttive europee, estende i controlli anche ai prestiti a tasso zero e agli smartphone acquistati a rate, obbligando le compagnie telefoniche a verificare la solvibilità del cliente.
1: Novità anche per i conti corrente. Gli scoperti bancari non potranno superare la media delle entrate mensili. La vigilanza sul settore passerà alla Banca Centrale Croata, mentre per i cittadini in difficoltà nascerà un servizio di consulenza gestito dalla FINA. Se approvata, la legge entrerà in vigore il 20 novembre.
3: Se sul fronte del credito arrivano nuove tutele, sul fronte energetico non c'è tregua per i consumatori croati. Dopo il recente aumento del prezzo dell'acqua che ha colpito i cittadini di Fiume, si prospetta ora una nuova stangata a livello nazionale.
1: In autunno le bollette del gas subiranno un netto incremento per 600.000 famiglie a causa dei rincari sui mercati energetici. Per una famiglia media la stangata sarà di circa 40 euro l'anno. Nonostante il governo preveda 15 milioni di euro in sussidi, l'aumento rischia di far impennare ulteriormente l'inflazione, che a giugno ha toccato il 4,5%, tra le più alte dell'Eurozona.
3: Spazio ora alla panoramica internazionale con la nostra pagina degli esteri.
1: Tutti i dettagli nel servizio di Italo Banco.
4: La notte è stata tra le più violente degli ultimi mesi a Kiev. Almeno 13 persone sono morte, 54 sono rimaste ferite nei massicci bombardamenti russi sulla capitale ucraina. Missili da crociera, missili balistici e droni hanno colpito diversi quartieri, provocando crolli e incendi. Distrutti edifici residenziali, in fiamme palazzi multipiano e danneggiato anche un hotel nel centro della città. Secondo le autorità ucraine è stato colpito anche un pronto soccorso. Attacchi con droni hanno interessato anche altre regioni dell'Ucraina. A 1000 giorni dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza e la denuncia di Save the Children, che sottolinea come il numero reale possa essere molto più alto a causa delle vittime ancora sepolte sotto le macerie. L'organizzazione riferisce inoltre che oltre 800.000 bambini e adolescenti, pari all'80% dei minori della striscia, sono sfollati. 7.000 sono separati dalle loro famiglie o non accompagnati, mentre 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima infine che 245.000 minori siano colpiti o a rischio di malnutrizione.
3: La notte scorsa un'ondata di temporali estremi si è abbattuta sull'Italia con allagamenti, forti raffiche di vento, alberi abbattuti e tetti divelti. In Piemonte forti grandinate e temperature in calo anche di 14 gradi.
1: La protezione civile ha diramato l'allerta arancione sulla Lombardia e l'allerta gialla su 14 regioni, tra cui Toscana, Veneto, Sicilia e Puglia.
2: Notizie locali.
3: Apriamo la pagina con gli importanti sviluppi giudiziari legati al brutale pestaggio del marinaio siriano avvenuto lo scorso gennaio nel pieno centro di Fiume. La vittima è tornata in città per testimoniare e per il riconoscimento formale degli aggressori.
1: Il giovane 25enne ha confermato la ricostruzione degli inquirenti per l'aggressione nata da un cieco raid punitivo contro gli stranieri. Si trovano in custodia cautelare due giovani fiumani di 18 e 19 anni, accusati di tentato omicidio e rapina. Altre due ragazze sono indagate a piede libero.
3: Passiamo alla politica regionale con un caso ambientale finito al centro del dibattito dell'Assemblea della Regione Litoraneo Montana. Il consigliere Bojan Kurelic dell'Azione dei Giovani ha denunciato la situazione allarmante del pozzo nero di Soviak a Viškovo, i cui lavori di bonifica della discarica sono ancora fermi.
1: Secondo Kurelic, dal sito continuano a propagarsi cattivi odori. Lo strato protettivo dell'acqua è evaporato e le centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria sono state disattivate, poiché gestite da una società nel frattempo fallita. Al momento è noto che l'Istituto Didattico di Salute Pubblica della Regione potrebbe prendere in gestione, almeno temporaneamente, il monitoraggio della qualità dell'aria.
3: Sta per finire l'incubo del caldo torrido all'ospedale di Sushak. La notizia delle temperature insopportabili nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Fiume aveva sollevato forti polemiche e l'ovvia preoccupazione di pazienti e familiari. Ora però la svolta è vicina.
1: La direttrice del centro clinico, Alemka Berncic-Fischer, ha confermato che i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio principale si concluderanno a metà mese. L'intervento comprende l'attivazione di un impianto di climatizzazione completo in tutta la struttura.
3: Un'importante allerta di sicurezza informatica per i nostri ascoltatori. L'Istituto Didattico di Salute Pubblica della Regione Litoraneo Montana mette in guardia i cittadini da tentativi di frode informatica tramite email inviate abusivamente a nome dell'Istituto. I messaggi possono contenere richieste di dati sensibili o altra documentazione personale.
1: L'Istituto ricorda che tutta la corrispondenza ufficiale viene inviata esclusivamente da indirizzi di posta elettronica certificata. In caso di email sospette, si raccomanda di non aprirle, non rispondere e soprattutto non fornire i dati richiesti.
2: Lo sport.
3: Mondiale di calcio, vediamo i verdetti della notte. L'Inghilterra trema ma batte in rimonte il Congo 2-1. Incredibile il Belgio, sotto di due gol fino all'86esimo, ribalta il Senegal e vince 3-2 ai supplementari. Tutto facile per gli Stati Uniti che superano 2-0 la Bosnia e agli ottavi sfideranno proprio i belgi.
1: Ma l'attesa più grande è per la Croazia. All'una di notte c'è il Portogallo per un posto agli ottavi. Una sfida da dentro o fuori che segnerà l'ultimo ballo mondiale per una delle due leggende degli ultimi 20 anni. Luka Modric o Cristiano Ronaldo. Uno di loro domani tornerà a casa.
3: Oltre alla pressione del match, i giocatori dovranno fare i conti anche con le condizioni meteo estreme.
1: Sul Canada, dove si gioca la partita, pende infatti l'allerta gialla per violenti temporali e caldo soffocante. Con temperature percepite fino a 42 gradi, il clima non solo rischia di condizionare la gara, ma potrebbe persino costringere gli organizzatori a rimandare il match.
3: Aggiungiamo che per l'occasione a Fiume i locali pubblici della città potranno rimanere aperti eccezionalmente fino alle 5 del mattino.
1: Il provvedimento è stato annunciato direttamente dal comune per consentire ai tifosi di seguire la nazionale e festeggiare oltre i normali orari di chiusura. Ricordiamo che la partita avrà inizio all'una di notte.
2: Che tempo fa?
3: Dopo il caldo record dei giorni scorsi nel Quarnero e tregua dell'Afa, il maltempo della notte scorsa ha portato temperature molto più gradevoli, sempre all'insegna del sole e del sereno. Buora e venti dei quadranti nord-orientali da moderati a sostenuti, massime per oggi fino a 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 31 gradi con umidità relativa al 38% e condizioni di alta pressione atmosferica.
1: Da domani torna a rafforzarsi l'anticiclone africano con caldo e afa nuovamente in aumento. Nelle ore pomeridiane nell'entroterra possibili isolati piovaschi. Bora e venti dai quadranti nord-orientali da leggeri a moderati, a tratti sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 30 e 34 gradi. Ingorski Kotar tra 23 e 28 gradi. Con questo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Ivan Savtic. Grazie per averci seguito. Il programma italiano torna puntuale domattina alle 10.30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.